0: Sì. Sono un amico di Fabrizio.
1: Io non sono vietato, però no. Posso ripetere qualcosa. Sono nella stessa stanza.
0: Abbiamo un appuntamento con il signor Via Capo perché forse faceva l'anatomo fatto, come si chiama questo problema?
1: Sì, la roba
0: toga. Perché lei è molto interessata in questa situazione che sul corpo.
1: Deve tornare più tardi o domani? Ma con il tempo del figlio dovrebbe tornare fra un'oretta, se può tornare.
0: Fra un'oretta?
1: Sì.
0: E poi lo trovo qua?
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: No. Adesso.
0: Grazie. Ciao.

0: Quanto forus confines, macotoma palmata, globus tibialis.
1: Quanto forus confines, macotoma palmata, globus tibialis.
0: Quanto forus confines,
1: dicta incantatoris.
0: Macotoma palmata,
1: quebra negroenhem
0: tibialis.
1: Orictes boas,
0: dicta
1: gymno pleurus humanus. Gareta
0: Mitens,
1: Leucos Elis, Amethystina, Mano da Sinuata, Attracto Notus, Lulsanti, Thermophilum, Homoplatum,
0: Andria,
1: Thoracica,
0: Attracto Notus, Mulsanti,
1: Pseudonitida,
0: Thermophilum, Homoplatum, Andria, Thoracica, Moluris, Pseudonitida.